to your greatness. Me say wuji di ayebi. Wuji di afebi fufuru wa funuso. Afebi gukuro ni. Hey, afebi gukuro wonsam. Afebi gukuro nao. Nyami to be ba. Ah, I am a yes, I am a breko.